forza. Ok amici, adesso vi cantiamo una bella canzone italiana. Allontano solo.